Tra le mail di questa sera voglio salutare Federica da Bologna. Dice: mi sono accorta che il lavoro stava prendendo troppo quando ho iniziato a rispondere con più pazienza ai colleghi che alle persone che amo. È una frase che colpisce molto perché dice una verità che molti conoscono molto bene ma fanno fatica ad ammettere. Quando la stanchezza si accumula, spesso chi ci sta più vicino riceve la parte più corta di noi stessi, no? Non per mancanza magari di amore, ma perché pensiamo che lì saremo capiti comunque. Invece proprio quegli spazi, proprio quelle persone avrebbero bisogno magari della parte più viva di noi. Forse l'equilibrio non è perfetto per nessuno, ma vale la pena almeno accorgersi, ecco, di dove stiamo lasciando cadere ciò che conta.

La sera di Romantica Radio di questo venerdì 1 maggio, da Roberto Malvagia con voi. Questa sera stiamo parlando di lavoro e vita privata, e forse in fondo stiamo parlando di misura, di quanto sia difficile oggi lavorare senza perdersi, fare il proprio dovere senza consumare tutto il resto, no? Se volete potete ancora scrivermi 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi cosa vi fa sentire di nuovo presenti a voi stessi, un'abitudine, magari una persona, un gesto semplice che vi riporta magari a casa davvero. Perché qualche volta il punto non è lavorare meno, è vivere meglio e soprattutto vivere meglio il tempo che resta.

Alla fine forse il lavoro, no, e la vita privata non sono due mondi separati, si toccano continuamente perché il modo in cui lavoriamo entra nei nostri silenzi, nelle nostre relazioni, nella pazienza che abbiamo o non abbiamo, magari nella capacità di ascoltare, di amare, di dormire bene, di svegliarci con un po' di luce addosso. Tornare presenti, ecco, tornare disponibili, tornare capaci di guardare una persona senza avere ancora la testa altrove, tornare a se stessi persino. Perché purtroppo qualche volta il lavoro ci prende così tanto che davvero non ce ne accorgiamo subito, ma smettiamo di sentire magari ciò che ci manca davvero. Forse, diciamo, il primo maggio in fondo serve anche a questo, non soltanto a riconoscere il valore del lavoro, ma a ricordare il valore della vita intorno al lavoro, dal tempo che non serve a produrre, ma a tenere viva la parte magari più umana di noi. Ci fermiamo per un momento, lasciamo che siano ancora le canzoni d'amore più belle, quelle italiane, magari a farci compagnia proprio in questa serata, questi pensieri, ecco, con quella dolcezza che sa rimettere ordine senza fare rumore.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Quanti messaggi per questo venerdì 1° maggio. Francesca da Genova scrive: il lavoro mi ha dato l'indipendenza, ma sto imparando che non può essere l'unica cosa che mi definisce. Marco da Salerno: per me il vero benessere è quando finisco la giornata e ho ancora qualcosa di buono da dare a chi amo. Forse è proprio qui il centro di tutto. Non si tratta di opporre il lavoro alla vita privata, quasi fossero rivali. Si tratta di non lasciare che uno svuoti completamente l'altra, no? Di arrivare a sera magari con un po' di presenza ancora disponibile, con una parte viva da condividere, sicuramente con amici, familiari, parenti. Allora, tra poco voglio ricordarvi, dopo la mezzanotte, Romantic Night con Alex Poli. Sarà anche il modo più naturale per continuare questo venerdì sera, venerdì sabato, diciamo così, per restare ancora un po' dentro questa atmosfera. Con passo lento, ma devo dire profondo.

E forse, arrivati a quest'ora, ci accorgiamo che questa sera non abbiamo parlato soltanto di lavoro, abbiamo parlato di presenza, di quella parte di noi che rischia di sparire quando viviamo sempre in funzione di ciò che dobbiamo fare e che invece chiede con semplicità di avere un posto anche lei, e un posto nei nostri giorni, nei nostri affetti, nel nostro riposo, nel modo in cui torniamo a guardarci dentro. Magari vi è tornata in mente una persona che aspetta la vostra parte più vera, magari un'abitudine che vi manca, magari un momento in cui vi siete accorti di essere stanchi, non solo nel corpo ma nel cuore. Tenetevi stretto questo pensiero, perché ci sono notti in cui non serve trovare soluzioni perfette, basta riconoscere con onestà dove stiamo finendo e dove vogliamo ricominciare.

La sera di questo venerdì 1° di maggio, la festa dei lavoratori, questa notte abbiamo parlato di una domanda molto semplice ma molto vera: quanto spazio resta nella nostra vita privata per noi stessi, per le persone che amiamo, per il tempo che non produce ma nutre? Perché il lavoro è dignità, l'abbiamo detto, è fatica, è identità, è responsabilità, ma la vita, per restare vita, ha bisogno di altro, di pause, di presenza, di relazioni che non siano sempre rimandate a domani. Continuate a scrivermi tramite WhatsApp a 331 240 7878 oppure a roberto@romanticaradio.it.

Siamo arrivati alla fine di questa serata insieme e voglio davvero ringraziarvi. Tra poco Alex Poli continuerà con la sua voce, con le sue atmosfere, con quella musica che sa fare compagnia senza davvero chiedere nulla. Roberto Malvagio è davvero tutto, ci ritroveremo la prossima settimana, proprio così, nei primi giorni del mese di maggio, lunedì prossimo, non vorrei sbagliarmi, il 4, ecco, di maggio, dalle 21 sino alle 24, per un'altra serata insieme, proprio qui su Romantica Radio.

0: ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantic Night. Siete pronti a sognare con me? Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: raccontami di te.
1: Ho camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola. Indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: been named.
1: La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica.

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

brillanti sparsi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.